0: música, ideas y buena vibra. Radio IPN 95.7 FM. Conectando con tus sentidos. Buena vibra.
1: Da mezzanotte a mezzogiorno facciamo fiamme tutto intorno. Io aio e spieno le nostre foto, prendo tutto lo spazio e ci vado a fuoco.

0: tutto intorno, io aio e spieno le nostre foto, prendo tutto lo spazio e ci vado a fuoco.
1: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.